porti casu negun stemma reta. Ma cuppulella che vi si era isata.